0: cammino di essere donna, di essere donna, di essere donna.
1: Yeah.